Dua sinding paranghan di tiga tu binai manta di Donald Anthony gala nuai aku kena wahan. Sinding manta di kunal el rongoho iya hai. Pagulud arika titi ta simfoni rohani.